mo ku ñu bañal ti baan ci Côte d'Ivoire erway di ñu ko fajeel ci Dakaru jël jop ñu waati penne ati di bay fa di gey fa ati jop jor jop yene ngay brum Fatima wali daan jaay maritu sukayna la ñu di pe maritu papa so ma ñu yobbu ya musuko ci way ci bare ya musuko kero.

baba zo sama jaga musuko mariya ci ben ci tuba ndey soye ndey jaay ko ci bi ma ci ngondam.

dan don bañ ba doole jam len nu japp len yew len di tel di dorer manu fital si ñoomi bal dal seen keur seen kaw

ragal xey di liggey mbajante bi laqu mu laware neexal def koy duma wane syndicat mondo ancey si réew mi noo jog taxaw di ko xeex

Ecco qua lei si merda. Ma come fare a te che devo? Con già di un leggenda europeo, ma già ho ancora un

Sahur menyedubek mam. Sahur madun sahur sahur fad mucubu kuri jembo jinjak bima maungone. Midan dajale kajor di wakak nyom ren. Bala wakatek nyom di diwan maungone fal. Amina jau faran di kubarang jak mboborob nasi. Mbam du ci dé fa ñuy yow mbam kenn du fa dalal gan animateur wad maram.

Maria dei Marens Malingerba. Si pute curinja nga che bakel matemba sei ma che golla renja ndey marema Abdoulaye Kati simer ak ñi simer simer fara jaw ma jaw xor latti jaw ma jaw xor tan jaw ma jaw xor mbam mbam sambalam ngi lam bañ ba

ama dam ci am baati day ci sey sargan sen ci jop ma su ci abdoulay ndiap faati ci bi ci mala jab mo saari ci sa bay sa mo met kulun sey sa tour ma